0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Comprendo ciò che sento e non ciò che sono. Il dono più bello che posso offrirti.

0: prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: C'è

Bentrovati all'appuntamento con Branco e Stelle, previsioni astrologiche segno per segno, mercoledì 9 di settembre 2026. La luna è nel segno del leone, quindi anche oggi molto interessante, molto molto bella, sia per l'amore sia per la fortuna proprio economica per il segno dell'Ariete. Ma io ho, come sempre, anche ottime notizie. Domani luna nuova nel segno della Vergine, perfetta per i vostri affari. Quindi rimandiamo tranquillamente a domani e a dopodomani. Toro, oggi diciamo facciamo un resoconto delle cose che dobbiamo fare in casa e nel lavoro, e poi magari domani ci diamo da fare. Toro, molta fortuna auguro a Gemelli. Il punto forte del vostro oroscopo è naturalmente l'amore, splendido per i giovani, ma intrigante anche per gli anziani. Ultimi bagni d'estate con il segno del leone. Cancro, qualcosa nella salute dobbiamo mettere a posto. Per quanto riguarda, io li chiamo ultimi bagni della stagione estiva, per dire cosa potrebbe eccitare un segno, il cancro per esempio. Toro, io lo vedo molto passionale. Adesso arrivo al leone. Siete però anche molto osservati. Attenzione quindi, mettete in chiaro le cose prima che inizi Venere ostile già domani. Ultimo bagno d'estate per voi, ho riservato la bilancia. Non so se approvate, ma le stelle dicono così. Vergine, Venere in Scorpione per voi è il massimo proprio della sensualità, ed è grazie a quella Venere che prende anche il matrimonio, prenderà un altro gusto, diciamo così. E speriamo insomma di arrivare domani. Per questi ultimi bagni della stagione estiva, oramai ci siamo, io proverei qualcosa con l'Ariete se fossi al posto vostro. Bilancia, per quanto riguarda poi qualcosa di bello per festeggiare questa calda estate che sicuramente se ne andrà, perché Venere, voglio dire al mio pubblico, domani va nello Scorpione e lei comincia a cambiare il tempo. Perché signori, abbiamo satelliti, abbiamo bravissimi esperti in meteorologia, però da sempre Venere cambia il tempo. Scorpione, tanta impazienza vedo nello Scorpione. Domani mattina alle 8, colazione da Tiffany, vabbè, colazione con Venere. Poi c'è una scossa in famiglia, poi se volete fare un ultimo tentativo come bagno d'estate, e se non lo conoscete ancora, provate con i pesci. Sagittario, un bel ragazzo torna sempre utile nei giorni di pioggia, infatti la pioggia arriverà. Ultimo bagno d'estate sotto la pioggia e con la bella bilancia. Capricorno, domani per l'amore ritorna Venere in Scorpione, per voi molto amica, molto complice, molto sessualmente intrigante e curiosa. Allora facciamolo questo ultimo bagno d'estate insieme allo Scorpione. Acquario, non datemi consigli, diceva Longanesi, so sbagliare da solo. E in questa pratica voi, devo dire, siete dei campioni.
ultimo bagno d'estate, ma sì, con quel pazzo pazzo sagittario. Ed infine previsioni dei pesci. Voi anche all'estero potreste avere tanti nuovi amici utili, in particolare io ho scritto qua un feeling molto bello vedo con i giapponesi, per esempio. Sarebbe giusto per voi che amate la pulizia, l'ordine, no? E guardatemi che quelli sono veramente imbattibili. Certo, difficili, un po' strani come carattere, ma non è così come sembrano, ve lo posso assicurare, non sono così. Ultimo bagno d'estate con il segno dello scorpione. Sai, grazie della vostra attenzione. Il pensiero delle stelle riguarda l'uomo, come si presenta, come veste, cosa veste, perché una donna può capire molto, no? Dal vestiario, dal tipo di, anche di capigliatura, quanti orecchini ha intorno alle orecchie, quanti braccialetti ha ai polsi. Ma c'è un particolare: le scarpe dicono molto sugli uomini. Per esempio, mocassini con la fibbia, si tratta di un tipico uomo esibizionista.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Elisa canta una poesia anche per te. C'è una mostra anche per te che tra poco ti regalo, ma tra poco, è tra pochissimo. Guarda, il tempo, manco il tempo che io te lo dico, e già hai vinto la mostra. Proprio un istante, devi prendere il telefono. Non l'hai preso? Eh no, è che devi prendere il telefono. 320 20 41 300. E va un messaggio, una parolina. Si gioca. Capito tutto? Tutto chiaro.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
4: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
9: Te ne do uno io.

0: all'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Ora si vince.
2: Ma per vincere bisogna giocare. Dal 15 settembre 2026 al 14 febbraio 2027, Palazzo Bonaparte a Roma ospita la straordinaria mostra dedicata a Kandinsky. Oltre 70 capolavori provenienti dal Centre Pompidou e da prestigiosi musei internazionali ripercorrono la storia umana e artistica del maestro, che ha rivoluzionato l'arte del Novecento trasformando il colore in emozione e dando vita all'arte astratta. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola Palazzo, ok? Tutta la parola Palazzo, o meglio buona parte della parola, no, solo Palazzo. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare, tu, Dimensione Suonosoft e gli eventi più esclusivi della città. Info su dimensionesuonosoft.it.
3: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
4: Al Castello di Lunghezza, le fantastiche serate del fantastico mondo del fantastico. Sabato 12 settembre dalle 18 alle 23, principesse, supereroi, fiabe, divertimento. Tanti magici personaggi vi attendono per vivere insieme meravigliose avventure. Ospite d'onore, Vaiana di Oceania. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax, viaggio nell'antico castello e il

0: grandioso parco e poi, infine, finale col botto. Fantasticomondo.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event Roma, si allena qui.

premi, vuoto a perdere, invece qui c'è Cavuoto a rendere con te fino alle 13 su Dimensione Suono Soft. L'ho detta, sì, Fabiana si è girata e ha detto, ma veramente l'hai detta? L'ho detta, prima l'ho detta una peggio, ma poi te la racconto, va bene. Questa è la radio del benessere, 12:43, anno 1973, c'è Angie, loro sono i Rolling Stones.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Great David con 7 Days, Dimensione Suonasoft, anche noi 7 giorni su 7, H24, siamo qui in diretta per farti ascoltare la nostra playlist che tra poco continua con Fabiana Sera. Ci sarà anche il nostro siparietto, chissà oggi quale sarà il topic della giornata, ma intanto ti lascio con l'informazione.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Dem.
5: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
6: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
0: Sempre informati con Dimensione Suonasoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Omicidio Piscitelli. I carabinieri hanno arrestato i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su delega della Procura Direzione Distrettuale Antimafia. La complessa premeditata organizzazione del delitto eseguita in pieno giorno è stata qualificata dal GIP del Tribunale di Roma come azione con metodo mafioso finalizzata ad agevolare il clan senese egemone nell'area in cui il delitto è stato consumato. E quanto scrive il GIP, attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche e l'analisi di chat criptate, gli inquirenti hanno raccolto gravi elementi indiziari in ordine all'esistenza di un accordo criminoso integrato tra diverse compagini delinquenziali operanti a Roma, volto a tutelare i rispettivi interessi nel lucroso mercato del narcotraffico. I carabinieri della stazione Roma Quarto Miglio Appio hanno denunciato 9 cittadini romeni di età compresa tra i 22 e i 32 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti, per il reato di invasione di terreni o edifici in concorso. I militari sono intervenuti in un immobile rurale in via Appia Pignatelli, occupato abusivamente da 9 indagati. Lo stabile, di proprietà di un cittadino residente fuori Roma, è attualmente posto in vendita tramite un'agenzia immobiliare. L'edificio è stato sgomberato, messo in sicurezza e riaffidato al legittimo proprietario. La circolazione permane rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica nei pressi di Roma Aurelia. I treni alta velocità e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno.

0: meno di un'ora.
1: L'enigmista Francesca
2: Pro...
1: sì.
2: Addirittura.
1: Perché? Perché? Dillo perché.
2: No, perché oggi è una giornata molto molto importante, molto enigmatica come giornata.
1: Cioè?
2: È la giornata mondiale del Sudoku. Tu sai giocare?
1: Ah, che?

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Già era bella nella versione classica, poi nell'acoustic version It's My Life è davvero meravigliosa. Bon Jovi, io tra un po' ti parlo di agenti atmosferici, cosa che mi piace tantissimo pronunciare, quindi lo dirò 60 volte, che ci coccolano e ci aiutano a ritrovare molta salute. Parliamo di sole, bellissimo, ma intanto per i tuoi infissi in alluminio e PVC scegli Modoal Serramenti e la grandissima qualità Schuco. Segnati questa novità perché solo per il mese di settembre potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interessi per 20 mesi, un sacco di tempo. Per richiedere un preventivo vai subito su modoal.it oppure passa direttamente in fabbrica. Loro sono a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 o nella boutique di Roma in via Livorno 2, giusto vicino a Piazza Bologna. Se richiedi il preventivo direttamente in fabbrica, quindi a Passo Corese, avrai anche un voucher e te ne vai dritto dritto alle terme. Modoal Serramenti, apri, guarda e vivi la differenza.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
4: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super! Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
5: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Al Castello di Lunghezza, le fantastiche serate del fantastico mondo del fantastico. Sabato 12 settembre dalle 18 alle 23, principesse, supereroi, fiabe, divertimento. Tanti magici personaggi vi attendono per vivere insieme meravigliose avventure. Ospite d'onore, Vaiana di Oceania. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax, viaggio nell'antico castello e il grandioso parco. E poi, infine, finale col botto. fantasticomondo.it.
7: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida casa museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 13 settembre, percussioni Ars Ludi.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
9: Te ne do

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: C'è un momento in cui la cosa più importante è sapere di essere nel posto giusto. Da oltre 60 anni Clinica Ars Medica è accanto ai pazienti con competenza e attenzione. Specialisti che lavorano insieme, percorsi di cura completi, in un ambiente accogliente. Clinica Ars Medica, accanto a te, quando conta davvero. Scopri di più su clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.

0: 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Bim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
2: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Cellilli Garden Store ti invita alla quinta edizione della mostra mercato Peperoncino che passione. Fino al 13 settembre, stand gastronomici, laboratori per bambini, degustazioni di prodotti tipici e piccanti, animazione e spettacoli per grandi e piccini, taglio del nastro sabato 5 alle 16:30 e per i più temerari gare di mangiatori piccanti le domeniche 6 e 13. Scopri di più su cellilli.it. Cellilli Garden Store, via Laurentina 52, Pomezia.
4: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: l'incantevole voce, il suo pathos, Christina Aguilera con Heart nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Agenti atmosferici, mi piace troppo quando dico queste cose studiate, capito? No, perché la natura ci coccola, ci aiuta a ritrovare la salute e invece noi continuiamo ad abboffarci, non lo dico in napoletano, ad abboffarci di medicine, signora mia. Invece oggi ti parlo della elioterapia, il potere curativo del sole. Siamo reduci da un'estate in cui ha fatto davvero tanto caldo, ma oggi ti parlo di una medicina naturale che tutti conosciamo, di cui abbiamo fatto scorpacciata in questi mesi, ma di cui spesso sottovalutiamo la portata perché fa caldo e il sole chiaramente può fare anche male. Ma l'elioterapia è la cura attraverso la luce e il calore del sole. Pensa che fin dall'antichità, da Ippocrate in poi, il sole è stato considerato un vero e proprio farmaco a cielo aperto, quando i raggi solari ci accarezzano, no? Accarezzano la nostra pelle, soprattutto poi in questi mesi un po' più miti, scatenano una serie di reazioni biochimiche straordinarie. Prima tra tutte, lo sai, la produzione della mitica vitamina D, fondamentale non solo per fortificare l'apparato osseo, ma anche per il buon umore, per sostenere il nostro sistema immunitario. La luce del sole stimola direttamente la produzione di serotonina, appunto, il neurotrasmettitore dei nostri sorrisi, aiutandoci a regolare anche i ritmi del sonno, a scacciare lo stress accumulato. Pensa che nell'Ottocento poi venivano costruiti, una magia, dei veri e propri sanatori solari per curare diverse patologie, delle cliniche del sole praticamente. Ovviamente, come ogni terapia efficace, la chiave sta nella giusta dose, in media stat virtus, nell'equilibrio, nella protezione. Proteggiamoci sempre, anche a settembre. Settembre, che ne siamo sicuri, continuerà a baciarci, a donarci vitamina D in modo anche più dolce e sano. Viva il sole, quello buono. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E se mai visto piangere

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Unione meravigliosa quella tra Pino Daniele e Irene Grandi 1995 per un singolo bellissimo. Se mi vuoi a chiudere un'altra ora insieme. Questa è Dimensione Suon Soft e adesso arrivano anche le nostre news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
6: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
9: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo di Vino. 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

0: Ecco che arrivano le news sempre informati con Dimensione Sound Software, le ultime notizie dalla nostra redazione.
1: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Sarebbe stata Valentina Panbianco a sparare al marito Luca e alla figlia disabile di 5 anni prima di rivolgere l'arma contro se stessa. È questa la principale ipotesi emersa dai primi accertamenti sul duplice omicidio-suicidio avvenuto il 31 agosto in un appartamento di via dell'Antracite a Pietralata. La Procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica che chiarirà ogni dubbio. Svolta nell'omicidio dell'ex capo ultra degli Irriducibili della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Su delega della direzione distrettuale antimafia di Roma, nelle prime ore della mattinata i carabinieri e gli agenti della polizia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 soggetti gravemente indiziati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli, a cui avrebbero partecipato attivamente Giuseppe Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Allarme CGIL, crescono gli infortuni sul lavoro nel Lazio, le denunce salgono da 25.607 a 27.576, con un incremento del 7,7% contro il più 5,3% nazionale. Sul fronte più drammatico, quello delle morti, nel Lazio si passa da 47 a 50 denunce con esito mortale. Chiudiamo invece con la musica, Jovanotti arriva in concerto al Circo Massimo il 12 e il 13 settembre, due serate che chiuderanno il viaggio estivo di Lorenzo Jovanotti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore può aspettare una vita, la passione non aspetta un secondo.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente.

0: alla mia età, la voce di Tiziano Ferro su Dimensione Suono Soft. Ti voglio ricordare che noi fra poco avremo il nostro spazio dedicato alle Good Life e sarà anche l'ultimo per la giornata di questo mercoledì 9 settembre. Ti voglio parlare di Mindful Eating e se ne vuoi sapere di più, come sempre, ti invito a rimanere con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
4: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
5: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno. Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
6: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Oh my car! L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida casa museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 13 settembre, percussioni Ars Ludi.
3: Al Castello di Lunghezza, le fantastiche serate del fantastico mondo del fantastico. Sabato 12 settembre dalle 18 alle 23, principesse, supereroi, fiabe, divertimento. Tanti magici personaggi vi attendono per vivere insieme meravigliose avventure. Ospite d'onore, Vaiana di Oceania. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax, viaggio nell'antico castello e il grandioso parco. E poi, infine, finale col botto. fantasticomondo.it.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
2: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: serata di Dimensione Suono Soft, arriva puntuale il nostro spazio dedicato alle good life. Sono Federico Grilli e ti faccio subito una domanda: se ti è mai capitato, per esempio, di mangiare, non so, davanti a uno schermo e poco dopo ricordare assolutamente nulla del sapore di quello che avevi nel piatto? Allora, diciamo che viviamo spesso di corsa, però la tavola può diventare un piccolo spazio in cui rallentare, e parliamo proprio di mindful eating, cioè l'alimentazione consapevole, che non significa mangiare in silenzio, ma prestare più attenzione a ciò che stiamo facendo e alle persone che abbiamo davanti, appoggiare per esempio le posate tra un boccone e l'altro, mangiare con più calma, ascoltare davvero chi è con noi e lasciare il telefono lontano dal tavolo. Questi sono gesti semplici che aiutano sicuramente a vivere meglio il momento del pasto. Mangiare non serve solamente a nutrire il corpo, condividere il cibo, parlare, dedicare quindi del tempo può diventare anche un modo, diciamo così, un po' per staccare dalla giornata e ritrovarsi insieme con un po' più di equilibrio, e magari il prossimo pasto sarà anche più piacevole. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ogni volta il brivido corre lungo la schiena quando ascolto l'ultimo bacio di Carmen Consoli, una canzone un po', diciamo così, sulla separazione, sulla nostalgia, ma anche su quell'ultimo bacio che diventa quasi il simbolo di tutto ciò che resta di una relazione, veramente un quadro completo, diciamolo. 19:57 minuti, questa è Dimensione Suono Soft.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre. Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buonasera da Francesco. Certo, incendio a Roma, ancora fiamme a Valle Aurelia tra Monte Ciocci e il Trionfale. Il rogo, il terzo nel giro di un mese nella zona, è partito ancora una volta da sterpagli e rifiuti a ridosso del centro commerciale Aura e dei binari. Sospesa la circolazione ferroviaria sulla Roma Viterbo, chiusa anche via di Valle Aurelia in entrambe le direzioni. Intanto su Roma e su Lazio è in arrivo un'ondata di maltempo che porterà un drastico calo delle temperature e temporali violenti. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per le condizioni avverse, valida a partire dalla mattina di domani 10 settembre per le successive 18-24 ore. Si prevedono piogge da sparse a diffuse con rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locale attività elettrica e possibili grandinate. I finanzieri del provinciale hanno smantellato una rete dedita all'esercizio del gioco d'azzardo su strada, in particolare nei pressi di Fontana di Trevi, denunciando 14 stranieri e sequestrando denaro contante oltre ad attrezzature utilizzate per i raggiri. Due del gruppo risponderanno di istigazione alla corruzione avendo offerto denaro ai finanzieri per sospendere l'operazione. A luglio forte incremento di infortuni in tutte le province del Lazio, più 6,7% rispetto al 2025, due punti oltre la media nazionale. La denuncia arriva dalla CGIL di Roma e Lazio sulla base dell'elaborazione di dati INAIL aggiornati al 31 luglio. Impennata del 9,1% degli infortuni in occasione di lavoro. Sul fronte più drammatico, quello delle morti, nel Lazio si passa da 47 a 50 denunce con esito mortale. Su del 9,7% gli infortuni denunciati tra i 15 e i 34 anni. Siamo al calcio, la qualità si è alzata con Dybala e Malen e il fatto che realizziamo più gol ne è allo specchio. Anche noi possiamo creare difficoltà agli avversari. La carica di Gasperini in vista dell'esordio in Champions dei giallorossi a Istanbul contro il Fenerbahce. Il tecnico turco dal suo canto è fiducioso. La Roma fa pressing a tutto campo, ma ci sono zone in cui si espone a dei rischi. Cercheremo di sfruttarle per ottenerle un risultato positivo. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Ancora condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevenze, cielo sereno poco nuvoloso, ma soprattutto con temperature elevate. Il caldo continua a farsi sentire, nelle zone interne superiamo in maniera decisa i 30 gradi. Però domani, soprattutto nella seconda parte del giorno, arriveranno acquazzoni e temporali e man mano che arrivano porteranno aria più fresca. Dalla fine di domani si starà meglio, da venerdì temperature massime sotto i 30 gradi. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Amare è umano. Provare dolore è umano. Amare ancora, nonostante il dolore, è angelico.